0: fare.
1: Me ne coglie qui in banca, una lì qua, casa, ma vedete, a ma se il cavo, rifegge il sapo, e il ministro. E il ministro, e nine, e niente no, ci rimamponga, a me niente uffoni l'anni, con vera, con bambana, ma proga, mo, sergi, la, vanno, pa, radio, mo, sambic, qui na, con te, con te, con se, ni, mo, con vera, nimboi, Luke Quimba di Idris Airi Aguri Vanfuari Musaribu ino Siguan Pamfu Lero Raju Iri Banan June 2026

0: kwa ni makaono terapuli kila njima kamaka taona kutimalonga kutimulukupa kanyimbo ziswa ndizizinji pondu zesa sanyo makaono mbo interpuli kila njima kamaka
1: inipano ndukufuna adifuna ntimo safuna pisa chitisa ntimo safuna jivezi pewa sakonda ndukufuna kutichakachini kumala kwaji midakalambu mimo na mavidu pepe tunzitunzi nikalimo na mavidu ni mangasi akaninga kuti angali andulali nisa akaninga amala ndibulisema video mangasi so ini pano chakupata ndina chotaye kwa ndibulisema video nyimbo za kuimba ziri po maningi zinangu za kutipodi kuzilabora daki praki zinangu za kulabora kari nduli zisamala tapu lakini ndakala umu tempo ikulu maningi ndikuwa sayari tempo ya kuimba yini ya kaniganiche pera inda imba maningi ngereja inda imba maningi na nzanga mforomu ndao nyimbo za kuimba ziri po maningi so kafuna kada shotela bani bitunzi kaninga pyanga penduli biri patani pya mala prazi so chakupata pano ni manjambwe dimecho na chakuchita di
0: kuna nini sani nchi makamaka kampira
1: ini pano kuno ndisachita mpaka miso matroko na pasofi pa mpaka miso ini ndi ni mtu cha waidati ndao na familia na ini pano pisa kwa nataka kuti ndi apitisiri nsenzo ndi apitisiri ponto mu realidad ndi napiana usenda shikola inene ndi mundu nsafuna mbukuja tantani kwazi ndi matrokomo kuti nsakonza kwani sambo nena kuja kwenu panyuma pale ndi arashika pondo agora ma spetáculo ntsiku za ndumo kwa fama spetáculo chinchino ma spetáculo ngabeve ma spetáculo ngakagoti yaoneka ndi troko enembo kongo nsona para kula sabao sati sauni kambo pintombe pa kufunga musetumbo dai
0: makolonga thangwe ya mbuto sidapite mu mwenda kapangiza luswano ishkodi tipange kampira mukutisa kupita mbuto singas muone salusu ningene apo njipi nsiku yakuti imwe kwanisa kupita mbuto ne imwe nkhabe kwanisa kudwala nsiku ne njipi
1: ma spetáculo ninga makulumbo kuti andi kuzambo pa nyumba ndachita ma spetáculo kwani amashano ndenda kaita spetáculo vera kal spetáculo kulu pemena ndipedza pa nyumba ndachita spetáculo marumeo kal spetáculo kulu ndipedza pa nyumba ndachita spetáculo shimoyo kal spetáculo mbu ikulu ndipedza pa nyumba ndachita spetáculo pondo kuteti ma spetáculo kwazi mashano ndachita na ndipedza munangu mtikaenda kuendera tsenzo mashpetako wazinja kakaraboma mbuti na kumbukirenu kuti shpetako nda chitenembo kuti chipu na zaiduala tao nitaimbo ndi marumeyo nda chita shpetako inere ndi shpetako ya kuti ndi naiduala di type riki nsiku dafikeni ndi nsiku ya kuti nda zona mbumba kuikomparari ndi mbumba nesina kwansa kulonga tae kupa inanyajisa ndi mbumba memu kuti ngapanangu kabwa za visera komisu ikuru ndi shpetako nere soki nanji kakara kontrato na chumwana longa kuti kalipianga ndachita chimiriwa mina kachita kafunene pili mwanga soki movement done ni kwakuli ni movement kulu maningi kunangu ni shimoyo kutuzezi ndachita mashpetako hapo
0: apo mtumeremo kuimba mpaka na chino mkonisamba kuimba na chesa anango msalonga featuring ne
1: ine pano ndaimba na chesa zinji achesa zinji ndaimba nao munjira mbuzi zinji mbopona ine ndaimba da murumbala bora kuno nda sio imba na mtu murumbala ndaimba ndekene ndazalamuka mbidibwera kuno kumtarara kuno ini ndini mtu ngakhala kuti wasimbiwa na chinthu wadziwa chinthu adalonga ndiyakulu safuna pangiza mbunzako nditepo pyanga pino ngakhala nacho ntima chinthu chiri sepangiza munthu tsiku nafuna dodomekazo za chinthu chiri chinakhala chakuwekha ndabwera muno anzanga zinja ni pemba kuti safuna timbembe pabodzi inde kweko ndikuimba si chinthu chokolonga kuti anango akakhonda anada nompodi imba na munthu ntsepulakora soki ndaona kuimbambo sipinthumbu akwanisa khonda kwanisa sipinthumbu kuti ndinakwanisa bisira munthu tai ndaimba na produtori anga khanene kuno kelto faria anene kuno ndaimba nani pontu chinchino pano ndaimba na mphali noyo anongo kunja kawecha ndaimba naye ndaimba na nzanga napata nembasa yoframu ndaimba na soi branta naye anewa ndaimba nao
0: walonga kuti muli kukumanika na mpingo tuwera kuti mkwanisi kupitiriza makamaka na kuimba kodi mwatumakala kufezera duzi ya nyapyao mupemba chipedzo penu kulutongi tuwera kuti mnangwachi mupitirize basi na luswano isha kuimba
1: ini pano ate ndilongitepa podi ndi nyumba mphepo ne kala ningapanja tepa ndi kutaira ntepa anthu anyapyawo ndi anthu akuchepa asagoshari tsenzo anthu anyapyawo ndi anthumbu pontho ninganefe mmitima mwawo muli musagakambo moto angaona munthu wakutani akuchita pinthu pyakuoneka iwo asakhambo kuyipirwa ambo anango ntawu ii kuprosimari munthu akatema ndiwo kuti tikuchita basa iwo mbakwanisa kuiona kuti basa ichichi mwana safuna kuti timuyendese mbukusogolo pepe sakhana iwo akulu Iunganda ka aproximadamente ni situa sanga tepa tepa. Iu ana tempo maninga kutera magwando. Tapiva. Chaka, ndapiva. Chaka, agora. Iu ndo muntu wankulu. Podo nga kakoti mdia na piache. Iungazatu manyezira kuti ndi muntumbu wa sanyambu wa satundambu. Indi ni muntumbu ndi sanyambu ni satundambu. Osazamu ikambu palishitambu kwa ngatonsendi na jiona mfunye. Sazakana iba sambu tayi. Seria primera pesua pensari. Mwana oya kuchita pinto ya masu. Nguku kuchitika ndini. Nika moda na vunzemu tepe. Mundo wakana pacheso. Sakwensa kumona. Ngone kena nanyato. Sakwensa kumona. Indi ni mbozo kuti nsakala nao. Dia zizinjizeni. Iyo pianga pensena sakwensa kumotari. Podia kalanto wanango kunyerezilamu kutumana chimpezi napu. Agora. Iyo mbaza ita kundilangana kwenye nande sote. Alivezi nga kala kutipanangu. Kucheza na anea atuwa nchimizi ya kutamunamu. Bora ntipezane kutika mbe nyumbu bozi. Mbachalangana kwenye vaso. Parabulsa kwenye kinyente nili kutipelimenu pezeri maluzi. Nikinyenti nyo ina maa chaka chani. Muntwa kuta na makarachi peseni. Agora nonga nipatrao no? Niapea wao. Anangwa ndia kufunga. Anangwa mbo ya. Saona mbo seru mbo.
0: Halonga kote nyimbo zano imu nkabi kusijera. Andi chinchino para kukumanika njira zizinch. Za kufuna makamaka kufesera nyimbo. Kote anafuna nyimbo zano anazikumana na njirepi makamaka.
1: Chibwerele chifundanta akum. Halonga ndimo kote kuna chinchino kuna sistema hili. Yani anasasanya pikasi pia kutepa tantani. Muntwa anafuna gula ponte disco razino. Patra ngupi solo kutora anafuna gula disco razino anagumanikadi nkabeko ife so sazanyindira mashpetaku mbane akukupwa pontho anaongefe pano ungapaswa miliki nyentu una sorti miliki nyentu tingatitioni miliki nyentu pamudzi ningapaninga mamidzi mwathu kupesa kwene chinchino pano duzente ya ma so para pesa latebodzi pesa basi tingatikwati mulio penseni panyuma pakalana panangu na search fiju singu fiju miliki nyentu ilikwenda patepa agora ndi asunto pangono ine pano ninga modo ini sembe nisakan reklami na kona nokononga porque ndipindu kuno chitikira ne ini sina ndisati kana matroko gula matelefone ane akuchita pepe tai mbwenye ndinawo ashamwali ndinawo anthu ali na chedzenena na matelefone akuchita pepe kupisa mu YouTube tani sanga poda piti mkonta mwao no importa so kisikere nyimbo zili zitani ziviwe nisapanga ninga malaimbe gede perekane izapita na nkonta mwana nzapita na nkonta mwana chikulu kongo anthu alifora lepa nsembo kuzipanyani muninga moda nongeni nisazipitisa muziki za ndulu muninga kala same manera iwombo anthu mbale akakakuchepera mboka kana chinchina injipa ninga maimbe ke sapanga izo lansarini maimbe ke izo lansarini ninga dzifunambo na dzasi kwatambo na ntokodzi wa 86 84 42 574 ndikuripitira bondo 86 84 42 574 nende nimeranga qualquer momento ndisakhaneni kuti ndipalinya
0: mbanyi makano kumalisa kampira makamaka kuli ali anatifesera pansi sonobulikira mphimba zakusiyana-siyana
1: makana kumalisa ndina chakutoma kupemba kuno ali ada anagoshtari pya tsenzo anagoshtari mbo kuvambo nyimbo zanga tani angakhala nachocho nsisi zakulonga kuti mwana tisafuna kumpedzi ine ndilipano ndidzorora kudikira nimbo na manja maili entao ana ngombo anafuna mbo kuti anipedze mbo kunjira chipetako numiranga njinei ine pano sinalonga chinthu tai ntsiku nafuna kuti panangu mulungu andipasembo sorti inaonekana nkabembo ine nakhala kuno mbwenye naparari kuimba tai ndinakontinuari kuimba mwenyekiro anga para kuna ali onseni anzanga saita khundo kuimba kuna maproduktori anga ali asakhala kundipedza kuna Keto Faria, kuna produtanga DJ Six, Novela, Weni, maproduktoranga nea kuti siku zizinyi ninga kakoti ndaluza, ndina chakuchita taya nea saka kundipezi. Na kuna Baliangambu, kunyumba na kazi na Anene, kunyumba kwa Arcel, Anabela, na Silvana, Costa. Namba nanga nipana.
0: Basa fosera radio tafika kumapeto na makanya tupa siku ya laro hakachite financesa ushu Jose Antonio Campira nasuika makamaka na Campira bulikira nkatu maposto administrativu ya Inyangoma mwajitipi ya Mutarara mprovinsi ya Tete na kumanya makanya ni wansiku ya laro fala ikali angeni nipano Antonio Domingos kumichini ndika pedra na nzanga Jasimil Tunernesto kuna imo nsini tichite salani tinati zaonani nsiku zina mazina taenda salani
2: Swing, turn on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come